Recepts i spoulops i pove. Shra shvidi da erti Radio Dardimanti.